quando si fa l'amore bisogna fare l'amore, non fare l'amore giusto per godere. Io ti spiego, guarda, lo sai che a volte, per esempio, in un rapporto mi dà fastidio far godere una donna, vorrei che non godesse, ma talvolta non ci riesco.